0: Papá Daddy baita saila. Papá Daddy o. Yal bat kali kaptei da bakkei kali o. Batto baili gaule kaila uli ho. Batto baili gaule kaila uli ho.
1: Namaskar,
0: wa aal adhikari. Tapa aro aile uthunte ulunda. Radio Safalta.
2: Radio Safalta. 103.4 megahertz.
3: Unnama live.